0: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista. Scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
3: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
4: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 € al chilo.
3: Burro di nostra produzione a soli 12,90 € al chilo.
4: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 € al chilo. E molte altre offerte.
3: Ma fino al 16 maggio.
4: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
5: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
6: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
5: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
6: ErcoleTempoLibero.it.
7: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
8: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
9: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
10: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, l'heavy metal dei Sabotage. 2 settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su duepuntieventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Traffico intenso sulla tangenziale di Mestre, si verificano per questo code tra Miranese e Castellana in direzione Trieste. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano segnaliamo code a causa di lavori in corso tra Azzano Decimo e Cimpello per chi viaggia verso Conegliano. Vi ricordiamo che proprio sulla A28 fino alle ore 24 di domani, sabato 9 maggio, resteranno chiuse per lavori le rampe di uscita e le rampe di entrata dello svincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro. Come svincoli alternativi si consigliano Pordenone, Centro Commerciale o Azzano Decimo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Anna Clara a Radio Padova, Ritmo Italiano, 8.33 del mattino. È finito da poco il mese di aprile 2026, già tempo di fare un po' di conto e vedere se è stato un buon mese dal punto di vista dei dati delle rilevazioni del sistema Copernicus. Ebbene, aprile 2026, attenzione, è stato il terzo mese di aprile più caldo mai registrato, con una temperatura media dell'aria superficiale di 14,89 gradi centigradi, ovvero mezzo grado al di sopra della media di questo mese nel trentennio 1991-2020. A renderlo noto, come vi dicevo, il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus, che ci offre sempre dati freschi, secondo cui freschi ma con temperature sempre più calde, secondo cui l'aprile più caldo in assoluto è stato quello del 2024, mentre il secondo più caldo, e quindi andiamo in ordine di anno, è stato quello del 2025, e per la terza volta il trend è quello. Insomma, la temperatura di aprile 2026 è stata di 1,43 gradi centigradi superiore alla media pre-industriale 1850-1900. Insomma, le condizioni per un aumento delle temperature ci sono tutte. La temperatura media, per esempio, sulla terraferma europea nell'aprile 26 è stata la decima più calda in assoluto, con un valore di 8,88 gradi centigradi, anche qui mezzo grado al di sopra della media di aprile nel trentennio di riferimento. Il mese di aprile più caldo invece mai registrato in Europa, attenzione, guardate il vostro calendario, è stato quello del 2018.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 170 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.
8: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Radio Padova Meteo.
12: Amici di Radio Padova, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Residua variabilità nel corso della giornata di venerdì su Alpi e Prealpi del Triveneto, con la possibilità di qualche residua debole goccia di pioggia, specie nella seconda parte del giorno. Altrove invece sarà una giornata stabile e soleggiata e con temperature massime che in pianura sfioreranno anche 24-25 gradi, con clima molto mite. Ma per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre scaricando l'app di Trebi Meteo.
13: La disco italiana.
14: Da questo momento
13: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form

0: domenica. Saif a Radio Padova. Oltre al buona domenica anche il buon weekend, infatti ci salutiamo qua, vi aspetto però domani mattina a partire dalle 7 fino alle 11. Vi lascio con Luca Lazzari che segue fino a mezzogiorno, state con noi.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
1: E le canzoni che amerai.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Lo sapevi che da Quello Giusto la moda diventa circolare? Nei negozi Quello Giusto raccogliamo vestiti, scarpe e accessori che non usi più e li rimettiamo in circolo per sostenere progetti sociali e ambientali in Italia e nel mondo. Portali in negozio e ricevi subito un buono sconto di 10 euro valido su tutto, anche la nuova collezione. Info su quellogiusto.it e sui social.
4: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.
5: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
6: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende e tutti gli accessori per il campeggio.
5: Con Ercole Tempo Libero a due ville di Cenza.
6: ErcoleTempoLibero.it.
7: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: Radio Padova News.
1: Pompei e Napoli, le due tappe della visita odierna di Papa Leone XIV, nel giorno in cui ricorre un anno dall'elezione al Santo Soglio. Il pontefice dovrebbe incontrare anche la madre di Domenico, il bambino morto all'ospedale Monaldi dopo un trapianto cardiaco. Nuove ostilità nello stretto di Hormuz fra Stati Uniti e Iran e reciproche minacce. Mentre procede il negoziato, ma secondo fonti internazionali si cercherebbe solo un accordo limitato. L'esercito americano ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane dopo un attacco contro 3 proprie navi. Garlasco, la difesa di Andrea Sempio al lavoro per smontare le nuove accuse della procura di Pavia. Questa chiede la revisione del processo sul delitto di Chiara Poggi, indicandolo come unico indagato al posto di Alberto Stasi per omicidio volontario aggravato. Ricerche a Tarcento, in provincia di Udine, dove si presume siano scomparsi una 49enne, i suoi due figli di 14 e 16 anni e 4 cani. Di loro non si hanno notizie dallo scorso 20 aprile. La famiglia del piacentino stava trascorrendo qualche giorno di vacanza. Basket, in gara 1 dei playoff promozione di A2, Verona batte 80-78 Brindisi a fil di sirena grazie a un canestro di McGhee. La Fortitudo Bologna vince nettamente 76-58 con Avellino. È tutto a più tardi da Davide Camera.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9:02.
4: Su Radio Padova, tempo reale con Luca.

Hollywood, Radio Padova, alle 9 e 6 minuti. Buona giornata, venerdì 8 di maggio. Siamo arrivati alla conclusione anche di questa settimana. Certo, per chi poi dopo il fine settimana si rilassa e si riposa, altri non si fermano mai. Noi ci siamo sempre con la nostra musica. 328-319-8000, numero che in questi giorni vi serve per giocare con noi e portare a casa i biglietti degli eventi più belli nella nostra città. Adesso anche Ernia, e questa è Berlino.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più.
1: Buone stelle a tutti da Venusi e ben ritrovati con l'oroscopo di oggi venerdì 8 maggio 2026. Ariete, l'aspetto armonioso della Luna vi donerà una visione nuova di come potreste agire, se ne sentite l'esigenza, per rivoluzionare alcuni aspetti della vita ormai obsoleti. Siate audaci con il voto 7+. Toro, una dispettosa Luna potrebbe intralciare i piani odierni, causando noie che tuttavia saprete affrontare con tutta la lucidità di Mercurio nel segno. Serata per il relax, voto 8-. Gemelli, la benevolenza di Marte e della Luna farà in modo che possiate cogliere interessanti successi lavorativi e nel contempo di goderne i benefici insieme a coloro che amate, e voto 8. Cancro, alcuni astri non sono dalla vostra parte e potreste non sentirvi del tutto in sintonia con voi stessi e con le vostre priorità. Tuttavia sappiate approfittare di Giove nel segno e di Mercurio amico per fare un po' di chiarezza. Voto 7. Leone, la giornata non sarà del tutto soddisfacente per il lavoro o lo studio, ma a consolarvi ci penserà la vita affettiva grazie al sostegno di una vivace Venere. Voto 8-. Vergine, il vostro sarà un buon venerdì per gli affari, sotto l'egida di Mercurio e Giove, astri che vi consentono di espandere gli orizzonti, mentre non tutto sembra essere appagante in seno alla famiglia, visto che ad insidiare la pace c'è sempre Venere in quadratura. E voto 8-. Bilancia, l'ottimo aspetto di Luna e Venere garantisce serenità sentimentale, anche se dovreste fare attenzione a non usare forzature. Quindi siate comprensivi e voto 7. Scorpione, il vostro sarà un giorno un po' stancante a causa di alcune incombenze un po' noiose o faticose dovute alla dissonanza della Luna, ma evitate di palesare il vostro disappunto con il voto 7-. Sagittario, la primavera prosegue con buone sensazioni per l'attività lavorativa o di studio e grazie alla Luna amica oggi sarà possibile sentirsi più soddisfatti anche in amore, quindi il voto è 8-. Capricorno, la situazione professionale non vi causa preoccupazioni a patto che sappiate muovervi senza fretta, e voto 7+. Acquario, sappiate utilizzare le intuizioni della Luna nel segno per non perdere troppo terreno nei confronti di eventuali contendenti. Amore al top e voto 8-. Pesci, siete abbastanza liberi di decidere come programmare il vostro giorno lavorativo, pertanto concentratevi di più su come assicurare benessere a chi amate con il voto 7+. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
2: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

Se è vero che ci sei, è un classico di Biagio Antonacci a Radio Padova alle 9.18. Buona giornata, adesso invece c'è musica nuova da scoprire con Achille Lauro e Comuni Immortali.

0: Radio Padova Meteo.
1: Amici di Radio Padova, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Residua variabilità nel corso della giornata di venerdì su Alpi e Prealpi del Triveneto, con la possibilità di qualche residua debole goccia di pioggia, specie nella seconda parte del giorno. Altrove invece sarà una giornata stabile e soleggiata e con temperature massime che in pianura sfioreranno anche 24-25 gradi, con clima molto mite. Ma per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre scaricando l'app di Trebi Meteo.

Femmina Radio Padova alle 11.32. Adesso andiamo in Cile perché la notizia è di quelle che interessano i cercatori di tesoro, perché nell'isola di Robinson Crusoe c'è un tesoro, dicono, da circa 300 anni, dal 1700, che vale qualcosa come 40 miliardi di dollari attuali. Dovrebbe essere il bottino da 1000 barili d'oro, argento e preziosi provenienti da Veracruz, quindi siamo in Messico, che sarebbe stato nascosto nel 700 da un capitano spagnolo nella maggiore di queste isole. E adesso una nuova legge cilena dà la possibilità, dà il via libera alla ricerca di questo tesoro, e l'ha dato ad un cercatore olandese americano che ha ottenuto questa licenza. Lui lo brama da circa 30 anni, dice: so cercarlo, so più o meno dove si trova, datemi la possibilità di farlo, e adesso ha avuto le autorizzazioni. Staremo a vedere, insomma, quante volte si è parlato di questo fantasmagorico tesoro disperso nel Pacifico. Buona mattinata a tutti e benvenuti su Radio Padova. Venerdì, tempo di musica nuova anche con Francesco Gabbani. Esce oggi questa canzone, si intitola Summer Funk.

0: Padova suona le canzoni che ami
1: e il battito animale batte come non ce n'è
0: e le canzoni che amerai.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MediaWorld.
6: C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 170 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Stai ascoltando Radio Padova.

0: notturni.
1: Malika Ayan, Animali Notturni a Radio Padova, 11:47, molto diurni noi. Cristina, sì, Dori, buongiorno.
2: Direi proprio di
1: gente che va a letto presto, che si sveglia presto.
2: Diciamo che con gli anni sono un po' cambiate le cose. Mentre qualche anno fa riuscivo a fare anche tardi, eccetera, però adesso no.
1: Ma il piacere di andare a letto prima di mezzanotte.
2: Ma è bello, no?
1: Sì, vabbè. Sì, fantastico.
2: Allora, intanto, a parte che dopo la canzone, la parte finale della canzone di Malika Ayan, sì, Siamo Animali Notturni, mi aspettavo che tu facessi l'ululato del lupo. Sai che ritorno alla canzone è quella. Allora, mi fai la domanda?
1: Cara Cristina, cosa succederà oggi tra le 12 e le 14?
2: Caro Lazzari, te lo dico immediatamente.
1: Grazie.
2: Allora, a parte che voglio salutare degli ospiti che sono qua con noi, speriamo che parta una bella joint venture, non lo so, io l'ho buttata là, ragazzi. Comunque, parleremo di canari. Ce ne sono tantissime.
1: Canari, appassionati di cani?
2: Cani, okay. Canari, non gli abitanti delle Canarie. Non so neanche se si chiamino così loro.
1: Non lo so.
2: Comunque, perché giocare con il cane fa bene anche alla nostra salute. Mm-hmm. E diciamo che è una sorta di vademecum che io vi passerò all'interno del Ciao Cri, legato non solo al fatto se per caso vi capita di comprare un cucciolo o di trovare un cucciolo, ma anche di come rapportarsi a un cane che magari viene preso a Rubano. Salutiamo gli amici del canile Rubano, che è già grande.
1: Certo.
2: Giocare col cane non solo fa bene alla nostra salute in questo caso, ma fa bene anche al cane poveretto che era stato lì buttato là, dimenticato. O invece entriamo in una stanza e dimentichiamo perché. Cioè tu...
1: Cioè?
2: Non so, esci dallo studio,
1: sì,
2: e dici aspetta un momento che devo andare a prendere,
1: arrivi
2: lì
1: e non
2: dici,
1: sai cosa devi prendere,
2: cos'è che dovevo prendere.
1: Ah vabbè, allora, aspetta un attimo, questa è la mia condizione di vita da sempre,
2: cioè posso dirti che non sei solo, perché le persone che hanno questa sindrome sono tantissime.
1: Okay.
2: Cosa dovevo fare, forse perché sono stanco, non lo so, lo chiamano effetto soglia.
1: Cioè, sei arrivato al limite.
2: Esattamente, il nostro cervello porello dice sì, tu volevi andare a prendere qualcosa, adesso torni indietro, ritorni sui tuoi passi e forse se ho voglia ti faccio venire in mente che cos'è.
1: In confronto quelli che cercano gli occhiali mentre ce li hanno addosso,
2: guarda,
1: sono dei dilettanti.
2: Ma quella è la prassi. Dove sono gli occhiali? Sono gli occhiali, ce l'hai in testa, ma non importa. Pensa che quando ero piccola, che mia nonna mi raccontava queste cose, diceva ma perché siete vecchi? Lasciamo perdere, non voglio neanche dire.
1: All'epoca tua nonna aveva 40 anni. Buona mattinata a Radio Padova, la nostra musica nuova anche con Gaia, e questa è Bossa Nostra.

0: Attici nucleari a Radio Padova, scrivile scemo, così vi saluto e vi auguro un buon pomeriggio. Ciao a tutti da Luca Lazzari, tra poco Cristina Dori.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker, basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova, oppure Alexa, suona Radio Padova.

0: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco: un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
1: Con il tuo aiuto, una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
0: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
2: Sono più furbi, sono più svegli.
3: I clienti della Brix
2: spendono meno, mangiano meglio.
3: I clienti della Brix.
4: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
5: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi... ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Lo sapevi che da Quello Giusto la moda diventa circolare? Nei negozi Quello Giusto raccogliamo vestiti, scarpe e accessori che non usi più e li rimettiamo in circolo per sostenere progetti sociali e ambientali in Italia e nel mondo. Portali in negozio e ricevi subito un buono sconto di 10 euro valido su tutto, anche la nuova collezione. Info su quellogiusto.it e sui social.
8: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
9: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
8: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
9: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
8: Ma fino al 16 maggio.
9: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
10: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbia d'Oro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.
11: Motori accesi. SMP F101 ti aspettano alla Biker Fest di Lignano dal 15 al 17 maggio allo stand Kawasaki. Il 17 maggio a Cordinons al campionato motocross Friuli Venezia Giulia. Passa a trovarci, c'è un gadget anche per te. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
12: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
13: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
14: Ecco, è successo. E ora che si fa?
15: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
16: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
17: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
18: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
17: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
18: ErcoleTempoLibero.it.
19: Radio Padova News.
20: Nel giorno del primo anno del suo pontificato, il Papa torna a parlare di pace all'interno del santuario di Pompei.
21: Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno, non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso. La pace nasce dentro il cuore.
20: E dopo aver visto ieri il Papa, incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri italiani, Medio Oriente, Ucraina, Venezuela, Cuba e altri temi sul tappeto. Quindi Rubio incontra la premier Meloni. Torna intanto alta la tensione tra Stati Uniti e Iran, con schermaglie nello stretto di Hormuz. Garlasco, un'altra intercettazione di Andrea Sempio e appunti tratti dai suoi taccuini che mostrerebbero un grande interesse alla vicenda processuale di Alberto Stasi, sono nelle informative dei carabinieri a corredo dell'avviso di conclusione indagini. Con la prima delle tre tappe in Bulgaria scatta oggi il 109° Giro d'Italia. Grande favorito il danese Vingegaard, Giulio Pellizzari, la speranza azzurra di rompere un digiuno che dura da 10 anni, dalla vittoria di Nibali nel 2016, chiusura a Roma il 31 maggio. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
22: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
23: È mezzogiorno e un minuto.
0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
19: Su Radio Padova, ciao Cri, con Cristina Dori.

prima, tutti vogliono il posto finestrino e sotto come va, giustamente dice Luciano Ligabue, va benissimo, perché se permettete io sono fiera del fatto che Radio Padova, la radio che parla la nostra lingua e il ritmo italiano che cercate, parli e comunica a tutti, la stragrande maggioranza, e non sicuramente ai VIP. Adesso invece permettetemi di ricordarvi che oggi si festeggia una giornata importantissima, è l'anniversario della nascita della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, una giornata mondiale quindi di tutto rispetto, un compleanno di un movimento senza confini che in ogni azione parla il linguaggio dei sette principi: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, unità e universalità. Ecco, questi ultimi diciamo sono stati accomunati, comunque sette principi che la Croce Rossa insieme alla Mezzaluna Rossa, a seconda delle zone del mondo dove viene presentata, portano in giro da sempre, da quando è stata fondata da Henri Dunant. Ricordiamo che è un momento storico tra l'altro segnato come questo da vecchi e nuovi conflitti armati, da una crescente vulnerabilità sociale e da un ambiente naturale sempre più fragile che mette in pericolo intere comunità. L'opera della Croce Rossa è un presidio che aiuta e protegge chi è più vulnerabile, per cui cerchiamo di ricordarcelo, e per quanto riguarda questa giornata abbracciamo idealmente tutti gli operatori della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.

Allora, questa parte finale poi mi piace da matti. Max Gazzè con questa canzone del 2013, Sotto casa. E adesso invece fatevi sotto, perché arrivano tre donne fantastiche. Sto parlando di Serena Brancale, Levante e Delia, e la loro canzone Al mio paese.

0: Era un pezzetto, non si facevano sentire questi ragazzi. Bunker 44 con Luna Rossa alle 12.20. Ricordo 328 319 8000, che è il numero grazie al quale potete arrivare con il vostro messaggino scritto, vocale o con le foto qui a Radio Padova in generale, ma nella fattispecie nel Ciao Cri insieme a me, Cristina Dori. Appunto, si chiama Ciao Cri perché tutti mi chiamano Cri. Volevo, se permettete, mandare un abbraccio invece grandissimo a, ci sono delle ascoltatrici del laboratorio, aspetta che vado a vedere, di Montegalda, e sono lì che si ascoltano Radio Padova, e non sono gli unici ovviamente, perché sono tanti negozi, tanti bar. Fate del bene a voi stessi e sintonizzatevi sempre su Radio Padova 103.9, ma scaricatevi anche l'app gratuita sul vostro telefonino per avere poi Radio Padova dovunque andiate senza problema di perdere il segnale. Restate con noi anche perché a breve avremo gli aggiornamenti sulla viabilità grazie a Info Viaggiando.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker, basta dire "Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Siri, suona Radio Padova".

0: prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
3: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristorante e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
4: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
5: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
4: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
5: ErcoleTempoLibero.it.
6: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, l'heavy metal dei Sabotage. 2 settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.
7: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
8: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
7: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: attenzione, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Roberto Angelini con Gatto Matto su Radio Padova Ritmo Italiano. Anche la radio ha bisogno di manutenzione e cure. A causa di importanti lavori di manutenzione, ve lo segnalo, è importante domani, sabato 9 maggio, la frequenza su cui abitualmente ci ascoltate, 103.9, subirà delle interruzioni di segnale. Niente di preoccupante, per continuare ad ascoltare Radio Padova potete scaricare la nostra app oppure tramite il sito radiopadova.com. La musica su Radio Padova nei prossimi minuti, Cesare Cremonini, questa è Ragazze Facili.
1: Lo schiavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Oltre 170 boutique e sconti fino al 70%. Comprerai ogni cosa. Come faccio a scegliere? Ci vorrebbe un consiglio, un occhio esperto. Un personal shopper. A 90 di Piave Designer Outlet ora c'è. Lo prenoto subito online.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Giulia, per l'occasione con Coez, era quelli come me su Radio Padova, al Ritmo Italiano, a 11 minuti dalle 3 con il nostro buon pomeriggio. Mi piace ricordarvi che tra poco vi daremo le ultime notizie ritrovando la nostra redazione. Sentiamo Elodie, ok? Respira.
1: E se mi cerco, penso che cosa vorrei.

0: prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Rix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Al centro commerciale Vale Center fai spazio, dona. Fino al 10 maggio vieni a donare i tuoi abiti usati. Saranno destinati ad associazioni del territorio. In omaggio riceverai gift card del centro. Ti aspettiamo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Scopri di più su valecenter.it.
3: Lo sapevi che da Quello Giusto la moda diventa circolare? Nei negozi Quello Giusto raccogliamo vestiti, scarpe e accessori che non usi più e li rimettiamo in circolo per sostenere progetti sociali e ambientali in Italia e nel mondo. Portali in negozio e ricevi subito un buono sconto di 10 euro valido su tutto, anche la nuova collezione. Info su quellogiusto.it e sui social.
4: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
5: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
4: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
6: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
7: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
8: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
7: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
8: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
7: Ma fino al 16 maggio.
8: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
9: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
10: Ecco, è successo. E ora che si fa?
11: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
12: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Genova News.
1: Bentrovati, è durato un'ora e mezzo l'incontro a Palazzo Chigi tra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano Rubio. Tra i temi affrontati anche la situazione nello stretto di Hormuz e la crisi in Libano. Prima la tappa alla Farnesina, le relazioni tra Europa e Stati Uniti restano fondamentali, ha detto a margine il ministro degli esteri italiani, confermando la disponibilità dell'Italia a contribuire alla sicurezza marittima nel Golfo. La guerra israelo-americana contro l'Iran, negoziati in corso, le ostilità nel canale di Hormuz si sono riaccese. Qualche colpo, ma la tregua resta in vigore, ha affermato Trump, che minaccia però duri attacchi in caso di mancato accordo. Basta guerra e non possiamo rassegnarci a immagini di morte. Nuovo appello per la pace del Papa, oggi in visita a Pompei nel primo anniversario del suo pontificato. Ora il pontefice è giunto a Napoli, prima tappa il Duomo, alle 17 in piazza del Plebiscito l'incontro con la città. Ultima giornata della stagione regolare di Serie B, già in A il Venezia, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia, sicure dei play-off. In coda nessuna certezza per retrocessione play-out, le gare si giocano tutte alle 20:30. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e 3 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.
6: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io. Ma sono matta.
1: Dito nella piaga con Che fastidio su Radio Padova al Ritmo Italiano con il nostro buon pomeriggio. Ha preceduto di pochissimo l'appuntamento con le tre canzoni in fila che stiamo per consumare, cominciando da Dargen D'Amico. Questa è Ai Ai.
2: Tre canzoni in fila.
3: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di.

0: canzoni in fila.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

Questa a suo tempo la collaborazione tra Chiara e Fiorella Mannoia, Mille Passi, su Radio Padova, Ritmo Italiano, così abbiamo messo da parte l'appuntamento con le tre canzoni in fila. 15 e 17 minuti, buon pomeriggio, sentiamo anche Brescia, questa è Dai che fai.

Ogni domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
1: C'è chi si rilassa, c'è chi se lo gode, c'è chi se lo gusta. E la voglia di Arredo Giardino.
2: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con salotti per esterno, set pranzo, ombrelloni, gazebo e tanti complementi da Arredo Giardino.
1: Con Ercole Tempo Libero, a Due Ville Vicenza.
2: ErcoleTempoLibero.it.
3: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
4: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
3: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
4: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
3: Ma fino al 16 maggio.
4: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
5: Motori accesi. SMP e F101 ti aspettano alla Biker Fest di Lignano dal 15 al 17 maggio allo stand Kawasaki. Il 17 maggio a Cordinons al campionato motocross Friuli Venezia Giulia. Passa a trovarci, c'è un gadget anche per te. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
6: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
7: Ecco, è successo. E ora che si fa?
8: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
9: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
10: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
11: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, l'heavy metal dei Sabotage. 2 settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.

Achille Lauro su Radio Padova, c'era Comuni Immortali. Rimaniamo in tema perché parliamo di Leone XIV, il Papa, perché è successo questo. C'è un documentario che è uscito dove si vedono delle cose particolari e tutti quanti stanno impazzendo per quelle robe lì, cioè le scarpe del Papa. Cioè è successo che è uscito, insomma, questo documentario, dicevamo, ed è apparso in questa insolita versione casual. Nonostante indossi le vesti religiose, ovviamente è il Papa, risalta questo dettaglio di un accessorio che appartiene proprio alla gente comune e tutti quanti adesso le vogliono. Sono delle sneakers vintage, peraltro, costo più o meno 30 euro, e tutti le vorrebbero, anche se io non vorrei stare nelle sue scarpe, perché insomma mi sa che è un gran bel impegno fare il Papa al giorno d'oggi, vero? Va bene, e poi ci vogliono le doti giuste. Buon venerdì, siete su Radio Padova, continua la nostra musica e questa volta ce la canta una canzone estiva perfetta per questa giornata del venerdì, quando si apre il weekend. Sentiamo Annalisa su Radio Padova. Quando

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Comunque tu stia viaggiando con...

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Oltre 170 boutique e sconti fino al 70%. Comprerai ogni cosa. Come faccio a scegliere? Ci vorrebbe un consiglio, un occhio esperto. Un personal shopper. A Novinta di Piave Designer Outlet ora c'è. Lo prenoto subito online.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Su Radio Padova, la disco italiana.
7: Da questo momento
6: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Complimenti a Paola Iezzi, bellissima la sua nuova canzone. Stessa direzione, 17:55 minuti, linea invece alla nostra redazione per le ultime notizie.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami e il battito animale, batte come non ce n'è, e le canzoni che amerai.

0: Le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Chiazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
3: Detergente bio. Intimo delicato. Seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola. Vederci bene è uno stile di vita.
4: Ottiche Le Via Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
3: Ottiche Le Via. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
5: Ecco, è successo. E ora che si fa?
6: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
7: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati, ennesimo femminicidio. Una donna di 55 anni macedone è stata trovata morta in casa a Piacenza. A dare l'allarme una chiamata al 112. Dalle prime informazioni la donna sarebbe stata uccisa con un'arma da taglio. I carabinieri stanno cercando il marito, suo connazionale, al momento irreperibile. È già ripartito da Roma in direzione Washington il segretario di Stato americano Marco Rubio dopo un'intensa due giorni a Roma. A Palazzo Chigi l'incontro con Giorgia Meloni. Al termine Rubio ha ribadito l'attesa di Washington verso l'Iran. Spero ci sia una risposta seria. Ha inoltre chiarito di non aver parlato con Meloni di basi militari, smentendo ogni ipotesi di ritiro dei soldati americani dalle basi statunitensi in Italia. Si sono svolti a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter. Centinaia di persone per l'ultimo saluto. Per l'Inter presente una delegazione con tra gli altri Zanetti, Ausilio e Pio Esposito. Tennis internazionali d'Italia in fibrillazione per Jannik Sinner, migliaia di spettatori e tifo alle stelle anche per gli allenamenti del numero uno del mondo che debutterà domani direttamente al secondo turno contro l'austriaco Hofner. Una buona serata da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e un minuto.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Zucchero, è un peccato morir. Le 18 e 6 minuti, buona serata, buon weekend. Senti che bella parola stiamo dicendo. Allora, volevamo anche avvisarvi che a causa di importanti lavori di manutenzione domani, che è sabato 9 maggio, la nostra frequenza dei 103.9 subirà delle interruzioni di segnale, però potete continuare ad ascoltarci, ad ascoltare Radio Padova tramite la nostra app gratuita oppure dal sito radiopadova.com. Stiamo lavorando per voi. Buon venerdì, continua la nostra musica, c'è Lazza con...

0: Sopra di me Mara Sattei, siete su Radio Padova, buon venerdì, le 18 e 16 minuti, sono Franco Ghirardello, vi ricordo anche i nostri social per interagire insieme a noi, Facebook per chi lo preferisce, oppure Instagram Radio Padova Official, ogni giorno c'è un post che vi aspetta, naturalmente seguiteci, vi aspettiamo anche lì. Tra poco invece nuovo aggiornamento per quanto riguarda la situazione del traffico con Viaggiando, vedremo come saranno le nostre autostrade del Veneto. Prima ascoltiamo Dargen D'Amico.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Al centro commerciale Vale Center fai spazio, dona. Fino al 10 maggio vieni a donare i tuoi abiti usati. Saranno destinati ad associazioni del territorio. In omaggio riceverai gift card del centro. Ti aspettiamo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Scopri di più su valecenter.it.
1: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
5: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
4: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
5: ErcoleTempoLibero.it.
6: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
7: Motori accesi. SMP e F101 ti aspettano alla Biker Fest di Lignano dal 15 al 17 maggio allo stand Kawasaki. Il 17 maggio a Cordinonza al campionato motocross Friuli Venezia Giulia. Passa a trovarci, c'è un gadget anche per te. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
8: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.
9: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
10: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
9: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
10: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
9: Ma fino al 16 maggio.
10: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
11: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo code per lavori sulla A28 Porto Gruaro Conegliano tra Villotta e Cimpello in direzione Conegliano. Sulla A4 Venezia Trieste si rallenta per lavori tra la barriera di Trieste Monfalcone Est e Redi Puglia Monfalcone Ovest in direzione Venezia. A57 tangenziale di Mestre, code per traffico intenso tra Terraglio e la A27 Mestre Belluno in direzione Trieste. Parliamo della A4 Venezia-Trieste. Dalle 21 di domani, sabato 9 maggio, fino alle 6 del mattino di dopodomani, domenica 10 maggio, verranno chiusi i seguenti tratti autostradali per lavori. Porto Gruaro-Cessalto in direzione Venezia, uscita obbligatoria a Porto Gruaro, chiuse le entrate di Porto Gruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Il traffico transitante sulla carreggiata sud della A28, con provenienza Conegliano, si potrà immettere in A4 unicamente in direzione Trieste. Chi è diretto verso Venezia, utilizzando itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria, potrà rientrare in A4 allo svincolo di Cessalto. Sempre tra le 21 di sabato 9 e le 6 del mattino di domenica 10 maggio, verrà chiuso anche il tratto di A4 tra San Donà e San Stino in direzione Trieste, uscita obbligatoria San Donà di Piave, chiuse le entrate di San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Chiusa infine l'area di servizio Calstorta Sud dalle 18 di sabato 9 fino alle 6 del mattino di domenica 10 maggio. Come sempre vi ricordo che tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

0: Radio Padova Meteo.
1: 19:31 minuti e venerdì, momento attesissimo, quello con Trebi Meteo. C'è Paolo Corazzon. Buonasera Paolo.
2: Buonasera, buonasera Franco, buonasera a tutti. Allora guarda, parte bene il weekend perché domani torna il sole e avremo una bella giornata di sole un po' in tutta Italia. Un minimo di instabilità potrebbe interessare le zone montuose, lì magari il temporalino a pomeriggio lo fa, ma in generale il sole lo vediamo, anche come temperature staremo bene. Il problema è domenica, perché domenica arriva una nuova perturbazione. In realtà il nord-est ci arriva nel pomeriggio, quindi la prima parte sarà ancora asciutta, però dal pomeriggio con ogni probabilità tornano delle piogge anche verso sera, quindi chiudiamo il weekend con nuove piogge in arrivo. Insomma, questo periodo molto variabile purtroppo continua anche in parte settimana prossima.
1: Grazie mille a Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Buon fine settimana, ciao Paolo, grazie,
2: ciao, buon weekend,
1: ciao.
3: Radio Padova.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, Buongiorno Amici.
2: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro, 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Stai ascoltando Radio Padova.

sono solo canzonette, invece non lo erano affatto, e come è diventato anche un documentario che si chiama proprio così, Sono solo canzonette, diretto da Stefano Salvati, con tante testimonianze proprio di voci dei protagonisti della musica italiana, tra cui ci sono ad esempio Alex Britti, Dori Ghezzi, Mogol, Leonardo Pieraccioni, insomma anche altri ambiti, no? Giovanotti, Ligabue, Max Pezzali, Alex Britti, insomma davvero tantissimi che raccontano il genio, il talento precoce e ribelle di Edoardo Bennato. Siete su Radio Padova, continua la nostra musica. Collaborazione di Emma con Rcomi, si intitola Vacci Piano. Scusa se...

19:52 minuti, c'era Alan Sorrenti, Tu sei l'unica donna per me, il Sal da Vinci del 1979 praticamente. Va bene, ci salutiamo, grazie da parte mia, sono Franco Ghirardello, buona serata, ci ritroviamo nel weekend per farci compagnia, per stare insieme, per il momento aperitivo come sempre. Rimanete qui adesso su Radio Padova perché vi facciamo sentire Fedez, Tananai e Mara Sattei. Ciao!

0: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
1: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
0: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
3: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Lo sapevi che da Quello Giusto la moda diventa circolare? Nei negozi Quello Giusto raccogliamo vestiti, scarpe e accessori che non usi più e li rimettiamo in circolo per sostenere progetti sociali e ambientali in Italia e nel mondo. Portali in negozio e ricevi subito un buono sconto di 10 euro valido su tutto, anche la nuova collezione. Info su quellogiusto.it e sui social.
8: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
9: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
10: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
9: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
10: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
9: Ma fino al 16 maggio.
10: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
11: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep

settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su duepuntieventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati. Una donna di 55 anni macedone è stata trovata morta in casa a Piacenza. Sarebbe stata uccisa con un'arma da taglio. I carabinieri cercano il marito, suo connazionale, al momento risulta irreperibile. Si è conclusa la visita del segretario di Stato americano Rubio in Italia dopo l'udienza in Vaticano. Oggi colloqui con Meloni e Tajani. Obiettivo: ricucire dopo gli attacchi di Trump al Papa e al governo. Meloni sui social: sappiamo entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente. E oggi la visita pastorale di Papa Leone prima a Pompei, poi a Napoli. Bagno di folla per il pontefice in piazza del Plebiscito.
2: Lavorate insieme per sollevare la città, preservare i vostri figli dalle insidie del disagio e del male, per restituire a Napoli la sua chiamata ad essere capitale di umanità e di speranza.
1: Tennis internazionali d'Italia in fibrillazione per Sinner, che debutta domani direttamente al secondo turno con l'austriaco Hofner. Applausi per Arnaldi, che batte in 3-7 il numero 8 del mondo De Minaur e centra il terzo turno. Stasera l'esordio di Musetti e Darderi, tra le donne in campo Grant, Basiletti e Cocciaretto. Una buona serata da Alessio Galea.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 e 2 minuti.
5: Radio Padova.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Rosalina, Rosalina, è tutto il giorno in bicicletta.
0: Radio Padova Italia.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
3: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
4: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
3: Goppion Caffè, bevilo buono.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
7: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
6: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
7: ErcoleTempoLibero.it.
8: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.
9: Torna il Marostica Summer Festival Volksbank, 29 giugno, Blanco.
10: Anche se ti ho detto basta, quante volte sei tornata?
9: 3 luglio, Negramaro.
11: Meraviglioso, ma come non ti accorgi?
9: 9 luglio, Francesco Gabbani.
12: È solo una follia.
9: Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
13: Ecco, è successo. E ora che si fa?
14: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche, paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
15: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
16: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati all'ascolto dalla nostra redazione. Torna a segnalare code per lavori sulla A28 Porto Gruaro Conegliano tra Villotta e Cimpello in direzione Conegliano. A tal proposito vi ricordo che fino alle ore 24 di sabato 9 maggio resteranno chiuse sulla A28 le rampe di uscita e di accesso dello svincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro per lavori. Svincoli alternativi Pordenone Centro Commerciale Azzano Decimo. Ancora lavori sulla A4 Brescia-Padova dalle 21 di oggi fino alle 18 di domenica 10 maggio. A Brescia Est verrà chiuso lo svincolo di entrata in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
2: Tu mi piaci, tu mi piaci tanto.
3: Radio Padova.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.
1: Sono le 21 e 58 minuti. Radio Padova. Su Radio Padova, canzoni d'amore.

0: Radio Padova.
1: Calma, non può esserci nell'amore, perché quel che si è ottenuto è sempre solo un nuovo punto di partenza per desiderare di più. Marcel Proust.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

motori accesi. SMPF 101 ti aspettano alla Biker Festa di Lignano dal 15 al 17 maggio allo stand Kawasaki. Il 17 maggio a Cordinonza al campionato motocross Friuli Venezia Giulia. Passa a trovarci, c'è un gadget anche per te. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 8 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, sabato 9 maggio. Sulla 28 Porto Gruaro Conegliano per lavori si viaggia ancora tra Villotta e Cimpello in direzione Conegliano. È inoltre avvenuto un incidente in uscita a Porto Gruaro, non si registrano comunque disagi. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova per lavori fino alle 18 di domenica 10 maggio. Resta chiuso lo svincolo di Brescia Est in entrata in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste a partire dalle 23 di venerdì 8 fino alle 4 di sabato 9 maggio. Resterà chiuso il tratto tra Monfalcone Est e Redi Puglia in direzione Venezia per lavori. Il traffico diretto verso Venezia potrà uscire allo svincolo di Monfalcone Est e poi riprendere la 4 agli svincoli di Redi Puglia o di Villesse. Infine ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Non posso permettermi di bruciarmi, né posso resisterti. Nessun semplice essere umano può stare nel fuoco e non essere consumato.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Dovunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
0: E le canzoni che amerai.

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
1: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
0: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
2: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.
3: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio. Deep Purple. 28 luglio. Heavy Metal dei Sabotage. 2 settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.

0: È mezzanotte e tre minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.